Tifunza. Chiara chemtanga. Muzipo sinomzishano zvese. Tiri muno muradzi musamiki.

0: mamma Rosita, mamma Rosita, mamma Rosita, mamma Rosita, mamma Rosita.
1: Emba kwanto nyeshima. Ukusara basi mseso ngoti dzende kuti ana natungu ya masoko muchibutukesi.
2: Hello. Sita, mamma.